0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: del mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: Diamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E alla mattina con le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa al tacchino.
2: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno da Gigi.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso!
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: li chiamerò.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
0: Sì, allora, il caffè l'avete preparato, io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
2: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: Buongiorno, buongiorno, inizio di settimana con un po' di complicazioni sulla rete autostradale del nord Italia. Partiamo dalle code sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest a causa di un incidente. Rallentamenti anche in direzione Bologna tra San Giuliano e allacciamento con la tangenziale ovest. E sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo un incidente tra allacciamento 1 e lo svincolo per Pavia Opera, con code per 2 km in direzione A8. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Nova Milanese, tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Rallentamenti anche sulla tangenziale est in direzione A1, specialmente in uscita da Gratte Brianza. Code ancora sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono due veicoli fermi in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Code per 1 km tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione Milano. E ancora sulla 4 code a tratti tra Ro e Pero in direzione Milano a causa

0: di lavori in corso. Sulla 8 la Milano Varese, code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord. Chiudiamo con Roma e dintorni, abbiamo code su via Cristoforo Colombo tra via Pontina, piazzale 25 marzo e rallentamenti anche sulla via Salaria tra via Cortona e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Siamo con voi, incodati di tutta Italia, imbuttonati di tutta Italia.
2: E tutti gli imbuttonati sono lì che fanno così.
1: Belli incastrati in qualche tangenziale.

0: l'arrivo dei pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Si chiama Sorry, scusa, lo siento. Sono le 7:31, è il momento del focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Raggiunto dunque l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran dopo 4 mesi di conflitto. L'annuncio arriva direttamente da Donald Trump, che aggiunge: autorizzo l'apertura dello stretto di Hormuz, ma dice anche: senza intesa sul nucleare riprendiamo gli attacchi. Quindi insomma non è ancora detta, come si suol dire, l'ultima parola. La cerimonia di firma, secondo il Pakistan, è prevista per il 19 giugno in Svizzera. Ieri in tarda serata peraltro anche il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che a partire dalla giornata di oggi c'è la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso quello del Libano. Il viceministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il primo ministro di Israele Netanyahu ha chiesto invece un incontro urgente con Donald Trump, lo ha riferito alla CNN una fonte israeliana, precisando che Netanyahu sta cercando di organizzare questo incontro per il prossimo fine settimana o poco dopo, per chiarire e comunicare anche la posizione di Israele nei negoziati con l'Iran. Parliamo di sport, in particolare di calcio. Si accende la prima giornata della fase a gironi al Mondiale. Tra la scorsa notte e l'alba di oggi sono scesi in campo ben 4 gruppi. Facciamo un po' di ordine. Nel girone C, pari, lo ricordiamo, del Brasile la scorsa notte 1-1 con il Marocco. Successo della Scozia 1-0 su Haiti. Nel girone D, dopo il 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, è arrivato anche il 2-0 dell'Australia sulla Turchia, guidata dal CT italiano Montella. Nel girone E, la Germania, l'abbiamo già accennato poco fa, ha travolto 7-1 la matricola Curaçao, mentre questa notte la Costa d'Avorio ha superato l'Ecuador per 1-0. Infine, nel gruppo F, 2-2 pirotecnico, tutti i gol nel secondo tempo tra Olanda e Giappone. Poi è finita proprio all'alba di oggi, la Svezia ha battuto sempre in questo raggruppamento 5-1 la Tunisia. Oggi alle 18 scende per la gioia della nostra Manuela Doriani in campo la Spagna, che affronta Capoverde, alle 21 invece Belgio-Egitto. Un accenno anche alla Formula 1, uno spettacolare Lewis Hamilton vince a Barcellona il Gran Premio di Catalogna davanti a Russell e Norris. Per il britannico il primo successo da quando ha in mano un volante Ferrari e 106esimo successo in carriera. Nel finale ritiro amaro per il leader del mondiale Kimi Antonelli quando era secondo. E ancora nella finale scudetto del basket, secondo punto a zero per l'Olimpia Milano che batte ancora Venezia 92-79 con gara 3 prevista già domani sera in Laguna. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Because you know.

0: Megan Trainor su Radio Number One alle 7:37. Buenos días, buon lunedì. Mamma mia, stamattina i nostri ascoltatori sono carichi a pallettoni, eh?
1: Carichissimi, carichissimi.
0: C'è proprio una fantasia al galoppo proprio.
2: Buongiorno giovani, visto che siamo in vena di sparare perle di ignoranza, sì, vi sottopongo questo quesito. Qual è il falegname più piccolo? Il falegnomo. Buongiorno un cavolo!
3: Calma. Il falegnomo non è male, eh?
0: Mi ha fatto ridere come l'ha detto. Il falegnomo.
4: Buongiorno. Buongiorno, Gigi.
3: Buongiorno.
4: Good Monday, everybody. Good morning, Manu.
0: Buongiorno.
4: Good morning, Sergio.
5: Ciao.
4: Patrizia!
3: Spavento, porca miseria.
4: Toro scatenato.
3: Toro scatenato.
4: Ieri sera c'è stato un uragano. Mi faccio impazzire.
0: Cosa hai fatto?
3: Cosa hai fatto
0: ieri sera?
3: Ho fatto il minimo indispensabile.
0: Uragano.
6: Tempesta tropicale. Ma se puoi andare a fare la risonanza a testa alle 6 di mattina a Zingonia, adesso che molto d'ore andare a casa. E sembra che sono appena venuto fuori dalla discoteca tutto.
0: Bello. È proprio così, mamma mia, che bravo che sei a fare la risonanza.
1: No, veramente, risuona proprio.
0: È proprio, sei proprio una risonanza vivente. Parliamo di vacanze. Scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia? Viaggio Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it.
12: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: miss you like the desert miss the rain. Ma quanta poesia, ragazzi. Cioè, mi manchi come l'acqua manca al deserto. Allora, Everything But The Girl sono le grandi canzoni di Radio Number One, un pezzo di un po' di anni fa. Tra l'altro, voi lo sapete per quale motivo di Everything But The Girl si chiamano Everything But The Girl?
1: No, lo sappiamo! Dai,
0: diccelo! Tal dig me. Allora, praticamente Ben Watt, che era uno dei due Everything But The Girl, vide l'insegna di un negozio di mobili che si chiamava Turner's, e lo slogan di questo Turner's nella pubblicità era Everything But The Girl, cioè ti troviamo tutto tranne la ragazza, praticamente da noi troviamo tutto. E disse però che bello, la frase molto ironica, surreale, fa ridere, perché non chiamare la band così? E così sì, sono nati gli Everything But The Girls.
1: Ah, che bello.
0: Non lo so nemmeno io il domandone stamattina.
1: Non lo sa nessuno, nemmeno io che lo devo enunciare. Che?
0: Non lo so.
1: No, ne stavo parlando prima con Sergio, microfoni spenti, perché con l'arrivo dell'estate tutti noi, chi più chi meno, insomma, ci stiamo alleggerendo anche a livello proprio di abbigliamento, giusto? Mezze maniche, pantaloncini corti, le scarpe che non sono più quelle chiuse, sono quelle aperte, addirittura infradito, ciabatte. Però c'è da dire che non so come funziona lì, però tu sei alle Canarie, quindi un luogo comunque di mare ci può stare.
0: E noi siamo
1: però,
0: sempre così.
1: Siete canari, siete canari.
0: Non possediamo cappotti, diciamo.
1: No, non possedete cappotti, però insomma, vedi in città o nei centri commerciali o comunque nei luoghi di aggregazione, quelli non propriamente di mare, di lago, quelli turistici, vedi delle situazioni che ti lasciano così un po' perplesso, abbigliamenti di cattivo gusto, di ogni genere, canotte maschili con macchie di sugo sul petto.
2: Che ne so,
1: pantaloncini, frequento le stesse zone.
0: Dov'è che vai a fare la spesa?
1: Pantaloncini stile spiaggia, magari sotto l'inizio della chiappa, infradito con unghie gialle, piedi non curati, pancette in bella vista, ascelle pelose un po' sudate.
0: Ragazzi,
1: ma questo è quello in cui ti imbatti giornalmente. Allora, la mia domanda è molto semplice: ci vuole comunque un minimo di decoro quando sei in mezzo alla gente, e sto parlando in città, centri commerciali, ripeto, luoghi di aggregazione, oppure ragazzi, almeno d'estate, liberi tutti, facciamo quello che vogliamo, ognuno si veste come crede, oppure, ripeto, ci vuole un minimo di decoro nel veicolare, insomma, certe parti anche anatomiche, così.
0: Certo. Sì, nel senso, non lo so, noi qui siamo un po' diversi, nel senso che del look ce ne freghiamo abbastanza, insomma, chiaro, il decoro però ci vuole.
1: Però siete anche in un posto turistico, quindi voglio dire, in qualche
0: però
1: modo
0: ecco,
1: ci può stare.
0: Costume da bagno e torso nudo non entri in un negozio, cioè nel senso che qui queste regole valgono assolutamente, però per il resto insomma ce ne freghiamo abbastanza. L'infradito, diciamo, è sempre i piedi, estate, inverno. Tu Sergio, cosa dici?
2: Sì.
1: Cioè infradito anche in città col piede non curato.
2: Un conto è l'igiene, come dire, il decoro da quel punto di vista lì è un'altra cosa, però se ti vuoi mettere l'infradito con o i sandali afrocubani, per metterli puoi mettere.
0: Anche perché sono molto di moda quest'estate le infradito, ragazzi. Ci sono quelle normali di plastica da 5 euro, ma ci sono anche delle signore infradito.
1: Io dico sempre che anche le infradito vanno portate in una certa maniera. Non lo so, è come i tacchi per la donna. Non lo so, io ho visto delle cose abbastanza, come dire, brutte. Vabbè. No, nel senso che proprio delle.
0: Sei
1: proprio
0: rimasto traumatizzato.
1: No, vabbè, ma io stesso vesto in una certa maniera. Però, insomma, lo sbulinamento totale, come dice, diciamo noi, non lo so, ma lasciato così, un po' basito.
0: Sbulinamento. E voi vi sbulinate, cari scombricolati, 393 444 0444.

0: talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Radio Number One. Cosa ridi, Patrizio?
2: No, ma perché Patrizio, il finale sembra un po' un'imprecazione, sì, della canzone. Sì.
1: E questa è la combricola di Radio Number One. No, stavo ridendo io in realtà a proposito di, perché in qualche maniera Madonna, diciamo, rientra nel discorso che stavamo facendo. Ma voi le avete viste le immagini del concerto che ha fatto a Central Park, no, Central Park a
3: Times Square
1: a New York?
2: Beh, sono state parecchie polemiche su quel concerto.
1: Ma
2: è stato più che un concerto, un'esibizione, credo, scusami, correggimi se sbaglio.
1: Sì, era la presentazione dell'album nuovo, Confession 2. Però faceva un po' ridere perché c'era un meme che però era proprio vero, nel senso che sembrava, ve la ricordate, Angela, favolosa cubista?
3: Sì, no.
1: Nel senso, non lo so, non gliela fa più, ma giustamente non hai più la prestanza fisica di quando avevi 20 anni, quindi tutte queste coreografie con i ballerini, queste robe qua, alla nostra età non vengono bene, come ti posso dire? Però vabbè, insomma, giustamente ognuno
2: vuole restare competitiva, vuole restare competitiva, sì, perché ci sono altre pop star che
3: sembrava un maratoneta al traguardo quando gli dicono bravo, aspetta un attimo,
1: no, ma non è neanche quello, è proprio che proprio sai i movimenti, sì, no? Sì, ce li abbiamo anche noi, prova a farmi una coreografia. Capisci? Vabbè, però insomma va bene, no? Se la sente bene così. Allora torniamo a bomba. Abbiamo tempo di sentire un messaggio?
2: Yes, certo.
1: C'è una nostra ascoltatrice che dice una cosa che mi fa molto ridere.
4: Ciao scombriccoli.
2: Ciao.
4: Allora, tempo fa, un mesetto forse fa, proprio al primo caldo, ricordo di essere andata in un centro commerciale e per una commissione velocissima, ma tempo di entrare e guardarmi in giro, il mio pensiero è stato: porca paletta, hanno aperto le stalle.
1: Ecco.
4: Ho visto in 5 minuti di tutto, veramente di tutto. Io penso che comunque un po' di decoro ci voglia, nel senso che alcune cose sono veramente veramente brutte da vedere. Però vabbè. Un bacione da Franci.
2: Ciao Franci.
3: C'era un ragazzo con addosso un tunicone grigio che quando passava era più o meno così.
5: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
4: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
3: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli 80 dollari al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala su Radio Number One, si chiama Dracula. È il momento del nostro tromboscopo, come ogni lunedì. Siamo tutti curiosi di vedere come butta. Ariete, settimana calda e movimentata sul fronte sentimentale. Chi è in coppia sentirà il bisogno di ravvivare il rapporto. I single emanano un fascino diretto irresistibile. Un incontro nato quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intenso. Toro, le coppie ritrovano tenerezza e sensualità attraverso piccoli gesti quotidiani che rafforzano il legame. Per i single è il momento ideale per lasciarsi corteggiare senza fretta. Domenica particolarmente romantica. Gemelli, le stelle accendono il desiderio di comunicare e sedurre in coppia si riaccende la curiosità reciproca, mentre i single potrebbero vivere un flirt vivace e intrigante. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui. Eros brillante tra mercoledì e venerdì. Cancro, il cuore torna al centro della scena. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di maggiore intimità emotiva e fisica. I single potrebbero essere sorpresi da una conoscenza capace di toccare corde profonde.
1: Siete tra i segni più affascinanti dello zodiaco in questi giorni e attirerete sguardi e attenzioni ovunque andiate. Le coppie riscoprono il piacere del gioco amoroso, mentre per i single non mancheranno occasioni di conquista. Passione alle stelle nel weekend. Beati voi. Vergine, chi è in coppia dovrebbe lasciarsi guidare dalle emozioni senza cercare sempre spiegazioni razionali. I single potrebbero trovarsi attratti da una persona molto diversa dal solito. L'eros cresce e raggiunge il suo picco tra sabato e domenica. Bilancia, Venere favorisce armonia, fascino, incontri speciali. Le coppie vivono momenti di grande sintonia, mentre i single hanno ottime possibilità di conoscere qualcuno capace di far battere forte il cuore. Una settimana che promette belle emozioni. Scorpione, per molti Scorpione sarà difficile ignorare le pulsioni del cuore e del corpo. Le coppie vivranno momenti di forte intensità erotica, mentre i single potranno essere coinvolti in un'attrazione improvvisa e irresistibile. Attenzione alla gelosia.
2: Sagittario, le coppie hanno bisogno di uscire dalla routine e condividere nuove esperienze. I single sono favoriti negli incontri durante viaggi, eventi e occasioni sociali. Ottime energie da giovedì in poi. Le stelle invitano ad aprire il cuore al Capricorno. Chi è in coppia può vivere una settimana di riavvicinamento e maggiore complicità. I single potrebbero accorgersi che una persona già presente nella loro vita prova qualcosa di più. Acquario, settimana elettrica è ricca di sorprese. Le coppie sperimentano nuove forme di complicità, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona originale e fuori dagli schemi. L'eros si accende all'improvviso e può regalare notti memorabili. Pesci, le coppie vivono momenti di grande dolcezza e intimità, mentre i single sono favoriti negli incontri che nascono da affinità emotive profonde. Una delle settimane più promettenti dell'inizio estate.

0: Single Ladies, la canzone che Beyoncé ha dedicato appunto a tutte le donne singles all over the world, su Radio Number One alle 8:15.
1: Parliamo di abbigliamento estivo, soprattutto nei luoghi di aggregazione, in città, con casi, insomma, così di dubbio gusto, un po' borderline. E vi chiediamo: ma è giusto avere un minimo di decoro, oppure liberi tutti, ragazzi, almeno nel vestirsi durante l'estate, in mezzo alla gente, ognuno fa quello che vuole.
0: Liberiamoci. Cosa che ha detto? Hanno aperto le gabbie, no?
1: L'estate addirittura, l'amica l'estate.
2: Ciao, sono Giusy da Brescia. Io lavoro in una scuola dell'infanzia e vi devo dire che da 15 giorni a questa parte abbiamo una mamma che la mattina accompagna la bambina, ma cioè, altro che spiaggia, direi che comunque è sempre un luogo pubblico frequentato anche da bambini, genitori, e direi che un po' di ritegno ci vorrebbe. Ciao, buona giornata.
3: Più che altro perché l'ombrellone è anche arancione, non è che sta benissimo.
0: Non l'ho capita.
1: Anche perché la mamma è vestita da spiaggia,
3: porta anche l'ombrellone,
1: la sdraio, l'ombrellone, tutto il kit.
0: Ah, ok.
3: Anche un settilino qua.
4: Allora, infatti, intanto dici dove vai tu a fare la spesa nei centri commerciali, così non ci andiamo, ecco. Perché insomma non è frequentabile quel posto. Comunque bisogna stare attenti quando si va dentro i centri commerciali, perché passi dai 39 gradi, 40 fuori, a 11 dentro e la sgommata nei pantaloni è quasi garantita.
1: Addirittura. La sgommata nei pantaloni.
0: Comunque, beh, adesso senza arrivare proprio a questi eccessi, però non è che ci abbia proprio tutti i torti,
3: No,
0: insomma, ecco. Allora, vabbè.
5: Sono sgombricolati. Allora, mia moglie è spagnola, come te, Manu, ma spagnola originale. E spesso andiamo ad Alicante e lì vedi i ghiri. Manuela vi spiegherà cosa sono. Alcune ghiri vanno in giro vestite in modo da a mettersi le mani nei cappelli, che veramente c'è un limite al peggio. Loro sì, ci vorrebbe un minimo decoro, ma i ghiri inglesi, le inglesi sono veramente robe da mettersi a piangere. Ciao Steffo Livigno.
0: Diciamo che anche gli spagnoli non è che si vestano proprio benissimo,
1: ma sti ghiri chi sono?
0: Allora, i ghiri sono praticamente
3: quelli che dormono.
0: Sono quelli che dormono, esatto, sì. Sono praticamente quelli che vengono a vivere qua. Cioè quelli, gli italiani, gli inglesi, i francesi, okay, eccetera, eccetera, che vengono a vivere qua. E
1: i forestieri che vengono a vivere in Spagna.
0: Vengono chiamati ghiri. Sono soprattutto gli italiani ghiri, devo dire la verità, qui in Canarias almeno, però vabbè. 393-444-0444, c'è una cosa che non c'entra niente, però ci fa ridere, sentiamola.
6: Sì, buongiorno, sono dello Scorpione. Potreste cortesemente ripetere il mio oroscopo? Forte, ma molto forte, in modo che lo senta anche mia moglie.
0: Era una settimana bollente per lo Scorpione.
1: Forte intensità erotica, diceva lo Scorpione.
0: Esatto, signora, forte intensità erotica, signora.
3: Non zendo.

0: di noi.
1: Sono Coez e Fra Quintale insieme su Radio Number One con Che colpa ne ho?
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

elegante questo pezzo. Bring Your Love, Madonna. Sabrina Carpenter, vi ho detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è scattata la sospensione della patente. Siamo nel quartiere di San Bernardo, in quel di Ivrea, e questo ragazzo di 45 anni, dopo aver bevuto, cosa ha fatto? È salito a cavallo ed è caduto a terra, e all'arrivo della polizia l'uomo è stato sottoposto all'alcol test, risultando purtroppo positivo. E il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia, però, la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche. Quindi, nonostante non fosse alla guida di un veicolo, ma comunque di un cavallo, gli è stata comunque sottratta la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questo è il cavallo che ha risposto. Con Good Grief su Number One, Bastille.

0: Sentiti qui su Radio Number One, abbiamo detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente per questo ragazzo di 45 anni che nel quartiere di San Bernardo a Ivrea è stato pizzicato non al volante ma in sella ad un cavallo completamente ubriaco.
1: Ciao, sempre Antonio da Caiolo.
0: Ciao.
1: Guarda,
0: Do,
1: io mi devi credere.
0: Vai.
1: Nei miei 56 anni di vita, quasi, perché ci vuole luglio per essere 56.
0: Bravo.
1: Non ho mai saputo che per portare il cavallo o l'asino o qualsiasi altro animale servirebbe la patente, però
0: no.
1: Che te devo dire?
0: Non ho detto questo, cioè nel senso che la polizia è intervenuta perché questo signore a bordo del cavallo era completamente ubriaco, quindi è stato trattato come se fosse al volante di un'automobile, ma invece era alla sella di questo cavallo ed era pure caduto.
2: Il mio commento?
0: Vai, alla, massimo esperto.
2: Alla notizia del ragazzo arrestato e in stato di ebbrezza alla guida del cavallo.
0: Qual è? Perfetto. Marco, tocca a te.
3: Certo che Stefano, andare ubriachi su un cavallo, perlomeno pagherà poco di bollo, perché avendo un solo cavallo, visto che il bollo si paga in base ai cavalli che hai. Va bene, buon pomeriggio, ciao.
0: Bella anche questa, complimenti. Grazie naturalmente per quello che ci raccontate ogni pomeriggio a quest'ora qui su Radio Number One. Una chitarrina che sa molto d'estate. E allora sorseggiamo una bella bibita fresca, possibilmente non troppo ghiacciata. Arriva Cabana, le sonorità sono quelle.

0: l'estate di Rama con il suo nuovo singolo intitolato Cabana, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di questo ragazzo ubriaco di 45 anni che è caduto da cavallo, è intervenuta naturalmente la polizia ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente. Ma lui non stava guidando un veicolo a quattro ruote ma un cavallo a quattro zampe. Ma il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186, si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro dalla patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche.
1: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao caro.
1: Guarda, io se fossi in questo personaggio qua, quando torno in me faccio ricorso. La patente tu me la ridai, mi fai tutti i verbali che vuoi, perché mi fai il verbale, perché ero ubriaco, una cosa, ma la patente non c'entra niente, la patente tu me la ridai. Vuoi scommettere che se questo squinternato qua fa ricorso gliela ridanno la patente?
0: Dovremmo chiedere il tutto a persone, diciamo, magari più preparate di noi, magari qualche avvocato, no? Che si intenda anche di queste cose.
2: Ciao Stefano, questo qua che mi hanno ritirato la patente sul cavallo, più che altro io sarei curioso di sapere come ha fatto la scuola guida.

0: Cash 3:42 con Stefano Federici. Continua questo primo appuntamento con il pomeriggio number one live su Radio Number One. Abbiamo approfondito questa notizia che sta facendo discutere, ha creato interazione a Ivrea. Un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è caduto, è intervenuto la polizia, ha fatto i controlli, è emerso che questo era completamente andato. È scattata anche la sospensione della patente e da qui naturalmente c'è polemica.
1: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo individuo non avesse avuto la patente? Esistono persone senza patente, cosa gli avrebbero ritirato? La tessera sanitaria?
0: No, quella no, probabilmente solo la multa, perché comunque era un pericolo, no? Essendo a cavallo, completamente ubriaco, per chi magari poteva incontrare il soggetto.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io so che in passato a qualcuno hanno fatto la multa anche perché camminava in stato di ebbrezza su una strada, perché tu stai circolando su una strada,
0: quindi potresti essere pericoloso,
2: e quindi se hai la patente ti tolgono i punti. Ciao Marco da Varese.
0: Grazie Marco da Varese, un abbraccione. Attenzione, perché chiudiamo l'argomento ubriaco a cavallo per aprire il secondo Tutti contro Tutte, questa volta la sigla di un programma TV amatissimo. 393 444 0444, ascoltate, raccontateci con un vocale, con il vostro nome, da dove giocate, qual è il titolo di questo programma TV. Vi sblocco un ricordo.
3: Attenzione,

0: le vostre vite. 393-444-0444 per essere i super campioni dovete essere i primi, ma c'è anche una top 10 da completare.
1: Su Radio Number One, PN1, pomeriggio Number One.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it.
16: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: alcuni di voi ballavano questa Gypsy Woman con Crystal Waters, grandi canzoni 7 su 7, 24 ore su 24, anche nel pomeriggio number one, lunedì, venerdì qui su Radio Number One tra le 2 e le 5 del pomeriggio. Siamo nel secondo Tutti contro Tutte, signore e signori, e vi ho sbloccato un ricordo anni 80 con la sigla di un programma TV amatissimo. Alcuni hanno sbagliato clamorosamente la risposta. Risentiamo la sigla.
1: Attenzione!

0: Sentiamo.
1: Giochi senza frontiere.
0: Ma come?
1: Anche la catazza.
0: Cos'è che hai detto, scusa? Ah, non hai detto quello?
1: Giochi senza frontiere. Grazie alla casazza.
0: No.
2: Rischia tutto.
0: No.
2: Marco Lavarese.
0: No, no, no. Dai, dai, che ce la fate. Ragazzi, pensavo fosse facilissima, invece mi sbagliavo. Allora entriamo naturalmente nella massaggeria. Sentiamo quali sono le risposte corrette. Vediamo chi avrà il titolo di supercampione. Cioè, la sigla è questa, per il supercampione, però dobbiamo assegnarla a...
3: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo
0: indirizzo... No, no, no, abbiamo fatto un errore. Qual è il primo messaggio?
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è Telemike.
0: Eccolo qua! Bravo, bravi, bravi, bravi. I supercampioni sono loro.
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è Telemike.
0: Bravissimi, bravissimi. Dario e Valentina, avete la medaglia d'oro doppia. A voi, a Lodi.
5: Telemike, Erika da Brescia.
0: Anche Erika da Brescia partecipa.
6: Telemike, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova porta in Liguria questo titolo di vice del vice campione.
7: Sono Carlo da Brescia, Telemike, di Mike buongiorno.
0: Bravo, bravo, bravo. Anche la città della leonessa Brescia in top ten. Sentiamo.
8: Tania da Mantova.
0: Cosa c'è?
8: Tania da Mantova.
0: Dici tutto.
8: Telemike.
0: Bravissima, bravissima. Anche Mantova in top ten.
9: Ciao Ste, Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
9: Dovrebbe essere Telemike su canale 5, andava in onda negli anni 80.
0: Mi pare fosse il canale.
9: Comunque, buona giornata, ciao.
0: Grazie, grazie. Buona giornata anche a te. Saluto Alex da Bergamo. Per me il titolo corretto è Telemike. Caterina da Genova, il titolo e il ricordo che ci hai sbloccato è un gran bel ricordo, mi scrive su WhatsApp. Il titolo comunque è Telemike. Enrico da Torino è Telemike. Eccola, completata qui la top 10. Il programma TV degli anni 80 condotto dal mitico Mike Buongiorno era proprio Telemike, e questa era la top 10. Signore e signori, noi vi ringraziamo perché aumentate sempre più e vi dedichiamo la prossima di Paul Russell. Let me tell you.

0: Bang con il remix di Luca Schreiner, ce l'ha cantata Paul Russell. Signore e signori, sono passate già 2 ore, cioè 120 minuti, non me ne sono accorto. Sembrano le 2 ore fa, insomma. Tra pochissimo tornerà la Sfinge in collegamento dall'Egitto, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge da indovinare, ma tranquilli, come sempre avremo un aiuto non da casa, non dal pubblico, ma da un membro della famiglia della Sfinge, il nostro Abdul.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tra poco il ritorno della Sfinge, ma visto che sono le 4 in punto, ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. C'è l'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Teheran replica: l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione. È necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcuni autisti ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera che si è accorta della chat di un autista in pausa, seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'episodio. Svolta in Regno Unito, sarà vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni, lo ha annunciato il premier Starmer, convinto sia un grande momento per la nazione. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Proseguono i mondiali di calcio con le partite dei gruppi G e H. Alle 18 debutta la Spagna, campione d'Europa in carica contro la matricola capoverde. Alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Grande tensione intorno alla nazionale iraniana arrivata a Los Angeles nelle scorse ore. Il CT Gale Noei in conferenza ha detto: siamo qui solo per giocare a calcio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per il tette?
1: Sola nostra.
0: Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radio Number One, torna la Sfinge non con l'enigma ma con la parola nascosta.

0: andiamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Unico nostro alleato Abdul da Marsalam che ci invia un paio di fax. Questo è il primo. Grazie Abdul, leggo nero su bianco che la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno, è composta da 9 lettere. 4 sono le consonanti e 5 vocali. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. Si apre leggermente il sarcofago, in arrivo il secondo fax. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Il primo e unico indizio finora arrivato qui nella sede principale del gruppo delle radio, il gruppo di Radio Number One. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 4 consonanti e 5 vocali.

0: Disco Machine, Honey Boy è il titolo di questa canzone che ho ballato insieme a voi al serpento che ogni tanto torna a trovarmi, sale dalla cesta, è il mio peggiore incubo, quindi ragazzi grazie, grazie mille. Stiamo giocando con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago di oggi è composta da 9 lettere, è complicato finora? E in parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, ci ha raccontato Abdul inviandoci questo fax dall'Egitto. Leti da Pavia ci ha scritto intimità, che potrebbe essere una caratteristica che non quadra proprio benissimo. Vanità invece, Samu da Torino, vanità su 6 lettere, purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
1: Ciao Rinaldo di Eddie Legaiani, potrebbe essere longevità, no. Adesso non ho contato le parole, grazie, ciao a tutti.
0: E non sei l'unico, perché Enrico da Milano ha detto la tua stessa cosa, non è quella parola lì. E allora torniamo in Egitto. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Ripeto, 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali, in parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Era il primo indizio. Il secondo: aumenta quando la situazione è poco chiara. 393

0: producer olandesi, il pezzo è Tell to You. Quasi le 4:15, stiamo giocando contro la Sfinge insieme ad Abdul alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le consonanti, 5 le vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, aumenta quando la situazione è poco chiara. Qual è la parola?
1: Ciao Radio Number One, la parola è disordine, Elisa da Rancate.
0: Non è quella, Elisa.
2: Ciao, con un vocale. Allora, io direi resilienza. Ciao Patrizia da Malta.
0: Non è nemmeno quella. Da dove Patrizia? Da Malta?
2: Ciao Patrizia da Malta.
0: Manta. Ho capito Malta, scusa.
3: Vabbè.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: I puppi pera.
0: No.
3: I perucole tighe.
0: No.
3: Ciao Gigi.
0: Dai, alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Non avete scuse. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali.

0: 19 siete su Radio Number One con Stefano, come ogni pomeriggio il PN1 all'interno del pomeriggio Number One. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge fa parte dei Tutti contro Tutte, composta a 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali.
1: La parola nel sarcofago è pazienza. Franci da Bergamo.
0: Non è quella.
2: È l'autostima, Enzo da Brescia.
0: Non è nemmeno quella.
3: La parola nascosta del sarcofago potrebbe essere pressione. Claudio da Motta Visconti.
0: Non è quella.
4: Ciao, sono Roberto da Cirié, provincia di Torino. La parola secondo me è apprensione.
0: Non è nemmeno apprensione.
5: Cromosoma da Cristian e mamma e papà Marco, chiuduno Bergamo.
0: Non è nemmeno quella. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Cosa aumenta quando la situazione è poco...
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Signore e signori, lui è il supercampione.
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Bravissimo, bravissimo, bravo.
7: La parola magica può essere curiosità.
0: Lo sai.
8: Ciao Stefano Valentino, solito da Piacenza. La parola potrebbe essere curiosità.
0: È quella.
9: Danni dalla provincia di Mantova, la parola è curiosità.
0: È proprio quella la parola, è curiosità. Barbara.
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. La risposta è curiosità.
0: Bravissima. Come bravissima è stata Sara a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Nermin a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Matteo da Milano a raccontarci che la parola corretta scrivendocelo era proprio quella, curiosità. Complimenti a tutti quelli che hanno giustamente detto curiosità, perché quella era la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno 2026. La Sfinge tornerà domani intorno alle 2:30 qui su Radio Number One con l'enigma. In arrivo i pinguini.

0: 2026 con Sorry, scusa lo sento, è il nuovo pezzo firmato Pinguini, Tattici Nucleari. Siete su Radio Number One, leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, piccolo break, pausa caffè e tra pochissimo il traffico.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: fatto ridere è che questo robottino aspirapolvere era già scappato una volta, però si era fermato prima nella strada e quindi insomma probabilmente poi c'è anche l'ironia social, perché lui ha pubblicato tutto sui social e qualcuno ha scritto: è andato a denunciarvi per troppo lavoro.
1: Oppure e quindi, fuga d'amore, sì, con una robottina, sì, sì, sì, è carino, insomma, questo.
0: E vabbè, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno distribuito questi volantini in giro per il borgo e chi riporterà il robottino riceverà una pizza in omaggio, visto che è una pizzeria. Però fa tanto ridere questa cosa, che era già scappato,
2: che era già scappato.
0: Secondo me lì c'è qualcosa che non gli piace.
1: Basta, non si può lavorare così tanto tutti, esatto, i giorni, basta. Ci si deve ribellare,
0: rilassiamoci.
1: Meglio
0: con i Coldplay, questa è Up and Up.

0: something I wanna talk about.
1: Sa che cosa si sono dette, ma Madonna e Sabrina Carpenter, siccome si devono parlare in qualche modo in questa Bring Your Love qui su Radio Number One. Stavamo parlando del giallo dell'estate di Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove il robottino, quello che il robot aspirapolvere, è scappato mentre stava facendo le pulizie da una pizzeria.
2: Ha fatto bene, troppo lavoro. Una fuga. E tra l'altro c'è la Simo che ci scrive: ciao meravigliose donne, io che faccio le pulizie come lavoro quasi quasi prendo esempio dal robottino e scappo. E poi c'è Federico che dice: avrà avuto altre aspirazioni.
1: Come dargli torto, Federico.
2: Scappiamo tutti, facciamo come il robottino elettronico lì, ce ne andiamo.
1: Ciao.

0: The Fate of Ophelia, il fato di Ophelia, e Taylor Swift che ci canta insomma la vicenda di questa Ophelia.
1: Sì, esatto.
0: Dai, cos'hai, un po' cos'hai epica, bevuto? Un po'
1: così,
0: per quello,
1: sì. vabbè. Rimanete lì, non sembra, ma siamo sane di mente, e quindi tra poco c'è una grande canzone
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.

0: qui a Radio Number One, 1998, The Cardigans dalla Svezia con Erasure Rewind. Tra l'altro questo brano era stato utilizzato per un programma che si chiamava Rewind, proprio su Rai 2, come colonna sonora per le repliche delle serie TV Cold Case, Criminal Minds, Senza Traccia, NCIS e tutti questi, insomma. Vabbè, a proposito, sembra un po' una notizia di quelle un po' da telefilm dell'orrore, sì. Ma purtroppo è la realtà. Parliamo dei ragazzi che sono stati coinvolti nella strage di Crans Montana in Svizzera, la strage di Capodanno in cui sono morte 42 persone, lo ricorderete sicuramente perché purtroppo anche tanti ragazzi sono stati coinvolti, erano lì che festeggiavano il Capodanno e sono rimasti chiusi proprio dentro questo locale che poi è bruciato. Bene, c'è la notizia dei ragazzi che alcuni sono stati promossi, altri
1: no. Allora, altri no. Parliamo dai ragazzi italiani, perché secondo quanto raccontato da uno dei papà dei giovani che erano ricoverati al Niguarda, all'ospedale di Milano, tutti i ragazzi feriti italiani sono stati promossi a scuola grazie a piani didattici personalizzati e programmi di didattica a distanza disposti dalle loro scuole, quindi questa sicuramente è una bellissima notizia. Il problema è che in Svizzera non è andata nello stesso modo.
0: No, infatti i giovani feriti svizzeri sarebbero stati tutti. Proprio tutti bocciati, e l'hanno raccontato gli stessi genitori svizzeri, perché poi i genitori, insomma le famiglie coinvolte in questa sciagura, perché è una sciagura, si tengono in contatto, certo. Hanno delle chat eccetera, e dicono che hanno frequentato troppo poco i programmi, non si possono equiparare con chi ha frequentato giornalmente, quotidianamente la scuola, e quindi li hanno bocciati tutti. E insomma il commento dei genitori italiani è stato che forse un po' più di umanità ci sarebbe voluta. Poi,
1: assolutamente.
0: Poi vabbè, probabilmente hanno delle regole un po' diverse.
1: E va bene seguire le regole, ci mancherebbe, però a volte forse si può fare un passo avanti, andare incontro a questi ragazzi come ha fatto l'Italia, perché comunque le regole le ha rispettate, ma ha fatto dei programmi didattici ad hoc. Perché non potevano farli anche loro?
0: È vero, bella domanda.

0: Teenage Swims con Lose Control, questo è Radio Number One. Noi non perdiamo il controllo.
1: No, assolutamente, anzi, noi vi invitiamo a seguire anche la prossima ora, non solo perché ci sarà un ospite per parlare di una cosa molto intelligente, molto interessante soprattutto, ma parleremo di un evento che ci sarà il prossimo 16 agosto, ma è un evento un po' particolare, quindi state lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: benvenuti a bordo.
1: Sono le 19.
2: Radio Number One Notizie.
3: La multinazionale svedese Electrolux oggi al tavolo con il Mimit ha dato la disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso a più 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Al via il collocamento dei BTP Italia, sì. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One con le donne al volante. C'è una buona notizia, speriamo sia davvero così. C'è il G7, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Gabbaf su questo benedetto accordo. Hormuz completamente aperto da venerdì, ma in Svizzera devono ancora firmare.
1: Esatto, sì.
0: Quindi bisognerà ancora vedere un attimo. Il presidente americano a Evian, appunto,

0: Trump continua a dire no, non ci saranno pedaggi, mentre in realtà dall'altra parte stanno dicendo dopo due mesi no, metteremo il pedaggio. Quindi è tutto un dire e non dire.
1: Appunto, quindi speriamo sia la volta buona, perché è già da diverso tempo che ci dicono sì sì, verrà riaperto tutto e poi puntualmente la firma manca. Quindi speriamo che questa sia davvero la volta buona, perché non ce ne facciamo più.
0: No, non ce la facciamo più per come stanno andando le cose nel mondo, e se fosse così, insomma, se riescono veramente a trovare un accordo, almeno da questo punto di vista, grande applauso.
1: Grande applauso.
0: E a proposito di applausi, attenzione, perché il prossimo 16 agosto c'è questo progetto che andrà, se andrà come spera il suo creatore, milioni di persone in tutto il mondo si fermeranno per qualche secondo proprio per applaudire.
1: Sì.
0: Tutto il mondo.
1: Tutti
0: così, sì. Cioè.
1: Esatto,
0: nello stesso istante in tutto il mondo.
1: Esatto, confusi orari diversi, però appunto l'orario è quello per tutti. E c'è questo torinese 28enne Andrea Bechis che ha istituito questo World Clap Day, che è nato da pochi mesi in verità su Instagram, ha già raggiunto migliaia e migliaia, anzi milioni di persone. Lui, quando era piccolo, ma poi si è rifatto questa domanda più avanti con gli anni, e ha detto: ma cosa succede se tutta la popolazione globale nello stesso momento applaudisse?
0: Sì, lui e la sua compagna se lo sono chiesti e quindi ha detto vabbè, è una cosa un po' assurda, però ti immagini se succedesse davvero tutto il mondo in tutto il mondo si applaude nello stesso istante. Quello che sembrava un pensiero un po' casuale poi si è trasformato in un progetto vero e proprio che vogliono portare avanti. Se volete iscrivervi c'è la possibilità di farlo.
1: Esatto.
0: E partirà appunto il 16 agosto.
1: Il 16 agosto applaudiremo tutti. Sì, sì, sì.
0: Sì. Se ce lo ricordiamo.
1: Esatto.
0: Però bella idea, Andrea.
1: Bella
0: bravo,
1: idea. Sì,
0: bravo.
1: Comunque è una cosa carina, sì. E bella tutti insieme.
0: Ma
1: nello
0: per unire
1: momento,
0: anche per le unire,

0: E si sente lo zampino di Manu Chao in questa Viajando por el Mundo insieme a Carol G su Radio Number One. A proposito di mundo, noi viajamos, però applaudiamo anche.
1: Sì, sì. Come si dice in spagnolo? Applaudiamo. Applaudiamo.
0: Lo stavo chiedendo, non me lo ricordo più.
1: Non dovevo chiedertelo, va bene?
0: Adesso cerco, nel frattempo
1: vai,
0: cerco.
1: Cerca. Allora, vi parlavamo del World Club Day, questo progetto che vuole far applaudire il mondo nello stesso momento, cioè il prossimo 16 agosto. L'idea è di Andrea e della sua compagna Xenia, ed è un'idea carina, perché l'obiettivo è quello di creare una giornata che sia positiva, che celebri gli esseri umani sullo stesso pianeta, senza distinzioni etniche, religiose o sociali. Siamo sempre più connessi, ne parlavamo anche prima, però siamo sempre più soli poi nella realtà, e quindi è un modo
0: per far qualcosa,
1: magari anche banale, sì, se volete, però bello, è sì, una bella idea,
0: appunto,
1: bravo Andrea.
0: Per far qualcosa tutti insieme, ma proprio tutti, tutti, tutti. Comunque, come si dice, come si dirà mai applaudire in spagnolo?
1: Applaudire.
0: Quindi,
1: mi sembrava banale,
0: troppo scontato. Quindi ci sarà un altro modo, no, applaudire.
1: No, vabbè,
0: allora applaudemos.
1: E allora tolto

0: Sua Talk to Me, stavamo dicendo, è un po' sparito dai radar, non lo vediamo anche sui social, è un po' sparito da tutto, ma sta preparando il matrimonio.
1: Sì, sta preparando il grande evento,
0: esatto.
1: E quindi
0: sì, sì, è così. Beh, sapremo sicuramente qualcosa, almeno ce lo auguriamo di sapere qualcosa di quello che farà prossimamente, siamo molto curiosi. Intanto dobbiamo invece darvi delle notizie che non sono buonissime per chi sta viaggiando. Sulla 8, la Milano-Varese, code per un incidente tra il Terminal 1 aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese, ma non solo.
1: C'è anche un altro incidente sulla A7 tra Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano.
0: Ma sto pensando, chissà se nei prossimi giorni moriremo veramente di caldo. Lo chiederemo a Paolo Corazon tra poco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: Radio Number One Meteo.
1: Trevi Meteo con Paolo Corazon per sapere se moriremo di caldo nei prossimi giorni.
2: Più o meno.
1: Che bello, veramente.
2: Allora, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sì, in realtà cioè, non è che moriremo, però farà un caldo bestia. Allora, domani ancora si sopravvive, però come oggi, 33-34, qui non è che proprio sia piacevole, ma è da mercoledì che inizierà l'inferno con la temperatura in aumento, weekend 38 gradi, tutta settimana prossima 37-38 gradi, quindi io metterei giù, perché secondo me è già troppo quello che vi ho detto.
1: Sì, anche noi non però... vogliamo più sentirti, va bene così, grazie, ciao.
2: Esatto, purtroppo oggi va così, che vi devo dire, e non c'è speranza, punto e basta, via, basta.
3: Ecco, cioè, ci lasci così proprio agonizzanti.
2: Esatto. No, ma io sono disperato.
3: A me lo dici, ecco, che non riesco a far funzionare l'aria condizionata in questi giorni. No, guarda, non dire nulla perché sono disperata anch'io. Vabbè, quindi tutta settimana così, caldo.
2: Così, non c'è speranza, esatto, caldo, punto e basta. Niente, non ho altro da aggiungere davvero.
1: Okay. grazie.
3: Allora Paolo Corazon, scaricate l'app di Trebi Meteo e non ci resta che soffrire. Ciao Paolo!
2: Esatto. Ciao.
1: E allora piangiamo? Insieme. Sì, prima dovevamo applaudire, il 16 agosto applaudiremo, ma adesso una lacrimuccia ci scappa.
3: Proprio adesso doveva rompersi il condizionatore.
1: Ma veramente? Ma come fai? Ma
3: guarda, no. guarda che è una roba.
1: Dovresti prendere un ventilatore, sì, mettere della bacinella con il ghiaccio,
3: sì,
1: vicino al ventilatore. Non funziona?
3: No.
1: Ah, ok. Vabbè. Io avevo ottimi consigli per te. Ma
3: no, magari funziona, però avendo avuto il condizionatore fino all'altro giorno, cioè capisci che non ho ancora attivato questa modalità, ma lo farò molto presto,
1: sì,
3: se non voglio squagliarmi completamente. Però cari ascoltatori di Radio Number One, questo viaggio che continua con noi donne al volante, io sono Lilly,
1: io sono Agnese,
3: eccoci qua, continuerà parlando di intelligenza artificiale. Lo faremo con un ospite, perché vi siete mai chiesti il fatto di non di avere tutte le risposte sotto mano
1: e soprattutto in una velocissimamente,
3: esatto, ci portano a ragionare anche un po' meno,
1: sì,
3: a usare un po' meno il nostro cervello, quindi stiamo diventando più stupidi?
1: Ah, questa è una bellissima domanda, è la stessa domanda che faremo alla giornalista di Focus Elisabetta Intini, che tra poco avremo in onda con noi e ci sentirà di rispondere insomma a questo dubbio che forse abbiamo un po' tutti,
3: ma non solo l'intelligenza, anche la scrittura,
1: anche il pensiero critico,
3: anche il pensiero critico, la scrittura, insomma, vabbè,
1: ma siamo un po' scemi quindi
3: anche oh. C'è il nuovo dire

0: singolo di Irama qui a Radio Number One, anche la rima, penso un po'. E noi donne al volante vogliamo parlare di intelligenza artificiale. Lo sappiamo, può diventare uno strumento utilissimo se usato con coscienza, ma può celare anche diversi rischi. Una delle domande più comuni è: ma l'intelligenza artificiale ci rende stupidi? Noi ne parliamo insieme a Elisabetta Intini, che su Focus ha scritto un interessante articolo proprio così, intitolato proprio così. Buonasera Elisabetta.
1: Buonasera.
2: Buonasera, ma quindi, domanda secca, siamo davvero più stupidi quando utilizziamo un chatbot di intelligenza artificiale?
1: Allora, solo se lo usiamo male, risposta.

0: ufficialmente in quella che è l'estate, no?
1: È vero, qualche giorno.
0: Nell'ufficialità, poi sai che c'è quelle robe lì del plenilunio, dopo
1: c'è il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno, e il dottor Gabro qui che colpisce
0: ancora. Che dice sogno solstizio, famosissimo. Va bene, dopo questo andiamo a casa. C'è un problema che si sta sollevando in diverse cittadine, in diversi paesi, in diverse situazioni, il fatto che, allora, fino a prova contraria, educazione non nuoce, e il fatto di avere magari un animale domestico, portarlo a passeggiare,
1: sì,
0: poi fai i suoi bisogni, tra le altre cose. Adesso ci sono degli spazi proprio adibiti e specializzati dove proprio c'è il riquadro, ci sono i cagnolini, vanno dentro,
1: sì, stanno tutto, nel recinto, fanno
0: quello che
1: devono
0: fare, fanno,
1: sì,
0: una festa e via, siamo a posto, no? Però può capitare che succede che si sporchi un po' in giro, no? Poi le persone educate raccolgono e fanno quel che devono fare.
1: Molte altre un po' meno.
0: E poi, che poi non è colpa del cane, attenzione, no? È colpa di chi è il padrone. E adesso si sta sollevando un altro problema, perché pare che anche la pipì, l'urina dei cani crei dei problemi, che sono problemi anche di olfatto, ci sono
1: sicuramente
0: gli odori.
1: Esatto.
0: E allora adesso pare che ci sia questa proposta dove ci sarà un obbligo, virgolettiamo questa cosa, di almeno avere l'accortezza di sciacquare con dell'acqua e ammoniaca, cioè, dove il cane.
1: Sì, mancano, sì, solo il mocio, sì, la lucidatrice.
0: Uno esce, si fa le pulizie, ma detto, fa quelle robe lì. Dici, cosa fai? No, porto fuori il cane un attimo.
1: Vedi che prendo tutto, vero?
0: L'impresa di puliziario con la scala
1: dell'escursionista.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One.

0: Train su Radio Number One, come andiamo? Come hai messo?
1: No, io bene, dai, è lunedì, è una nuova settimana, siamo carichi fino alle 22. Parlavamo della pipì, dell'urina dei cani. A Genova è già legge, sa perché? Perché ci sono i vicoli strettissimi, quindi poi la puzza è tanta. Bisogna girare con la bottiglia d'acqua. Noi pensavamo al gin tonic, invece no.
2: Posso avere un aumento?
0: Ma perché? Ma
1: cioè, adesso ha sentito Genova, sa che siamo legati ai soldi, allora ha detto
0: mette il caso che effettivamente ha messo le mani avanti, mettiamola così, vabbè. End of the world.

0: state lì perché tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, quando arriva questo momento e poi io mi emoziono perché abbiamo tutti i nostri ascoltatori che proprio
11: e si emozionano anche loro perché possono regalare il loro brano preferito a chi preferiscono.
0: Pensi che ci emozioniamo tutti, proprio un pianto unico.
11: Speriamo di no.
0: Va bene, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore dalle 20 alle 22, poi più tardi vi ricordiamo l'appuntamento clou, assolutamente.
11: Yes, c'è quello. Number One Classics con Lilli fino alle ore 23, i grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che vi accompagna per mano, vi fa fare un viaggio all'interno di quel mondo lì e tra le altre cose adesso arriva una canzone di quel mondo lì, grazie a Susi che le voleva ascoltare proprio questa, guarda.

0: Susanna che ci ha fatto ritrovare questa canzone dei Commodores. Era 1979 quando veniva pubblicata e poi scalava anche le classifiche americane. In quel periodo ovviamente la voce inconfondibile è quella di Lionel Richie. E questa storia d'amore, che non è tanto una storia d'amore, ma è una canzone che praticamente quest'uomo capisce che la storia d'amore con la sua compagna, che dura da anni, è finita. E quindi dice, vabbè, ci si vede, è andato bene fino ad
1: adios.
0: Adios, però gliel'ho detto in inglese.
1: La lingua dell'amore universale.
0: Niente, sto zitto che meglio.

0: Come in the Dark, Radio Number One. Salutiamo anche Alessia, che dice che lei è da tempo che lei porta in giro anche la bottiglietta d'acqua quando porta in giro il suo cagnolino.
1: Cosa faceva prima che diventasse legge? Beveva, si dissettava durante la passeggiata?
0: No, non lo faceva. Non usava niente. Guardi, signor Gabriel, lasci stare, guardi.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Gabbro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la gabbro, non un altro.
1: Cioè, non cambia. Pesto o al ragù?
0: Ma il pesto o al ragù, che cosa? Che abbiamo fame, quell'altro in cucina non fa da mangiare.
2: Comunque al pesto nel caso.
0: In caso al pesto, va bene?
3: No, no. Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Che ha detto al pesto al ragù?
2: Qua litigano tutti, sarà, chissà cosa hanno fatto nel weekend. Ma si saranno, non lo so,
0: l'unico
2: gioia.
0: Che non è nervoso, secondo me, è il Berti.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Vedi,
2: è sempre il solito, ma Berti, ma va bene così.
0: Ma va bene così. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando per richiedere la loro musica in questa serata, dove ci abbiamo ancora degli spazi.
2: Qualcosina, sì, fate veloce: 393-444-0444.
0: E allora salutiamo anche Andrea, che vuole ascoltare una canzone.

0: Curettini faceva parte della colonna sonora di un noto film, Men in Black. Chi non ha visto quel film lì con i due simpatici agenti, dove c'era appunto Will Smith, Tommy Lee Jones, e poi vabbè, era un po' una presa in giro della situazione extraterrestre, aliene, via dicendo, carino. E però di questa canzone carinissima, che poi si approcciò anche a una situazione di Grammy nel 98, però tutti sanno, bene o male tutti sanno, che parte della canzone, della musica all'interno di questo disco è un'altra canzone, perché era una canzone di Patricia Russian bellissima, che era Forget Me Not, che poi ha ripreso anche George Michael in secondo tempo, e comunque sicuramente questa è stata una hit di quegli annetti là, e tutti se la sono cantata e ballata senza ombra di dubbio.
1: Quante belle storie che ci sono dietro le canzoni.
0: Pensate un po', ce ne saranno altre ancora più tardi con la nostra Lilly con Number One Classics. E un'altra storia invece, qual è quell'altra storia?
1: A proposito di film, di cinema, no?
0: A proposito di quello,
1: c'è stato un grande autore che si è lamentato un
0: esatto.
1: po' di qualcosina.
0: Allora, voi sapete, quando arriva l'estate, il cinema viene un po' abbandonato, no? Una volta c'era il discorso dei drive-in, o comunque questi cinema all'aperto, anche si fanno d'estate in diverse località turistiche.
1: Vero.
0: Però il fatto sta che il cinema, dopo quello che è stata la pandemia, non ne parliamo neanche più, ci sono state diverse problematiche anche a livello di produzioni cinematografiche, dove gli investimenti per quel settore sono andati un po' a ramengo, mettiamola così, no? E c'è stata una tiratina di orecchie da parte del grande Dario Argento per quanto riguarda la produzione e i contenuti dei film, in particolar modo italiani.
1: Ah, sì.
0: Dando comunque colpa anche poi agli utenti finali, che non si lamentano più, anche perché poi, diciamo le cose come stanno, ultimamente ad uso e consumo di tutti noi, no? Tutti voi, no? Ci sono gli smartphone e ci sono le cose velocissime.
1: Vero, vero. I giovani come lei, signor Luchino, oggi
0: esatto,
1: si perdono magari a vedere un video, un reel, che però non dura più quanto un film,
0: no,
1: ma siamo 10-15 secondi, la soglia dell'attenzione si è abbassata.
0: Si è abbassata tantissimo. Poi se vogliamo fare ancora un po' di polemica, parliamo anche del fatto che, vabbè, prima è partita l'Australia col discorso della chiusura per quanto riguarda i social ai minori di 16 anni, e adesso si sta attaccando appresso l'Inghilterra, e poi ci sta del gran macello, secondo me. Poi non si sa dove andremo a finire, però senza ombra di dubbio qualche problemino quelle robe lì lo danno, però ce ne accorgiamo sempre dopo delle cose, mai capito perché questa
1: giusto
0: cosa.
1: Sbagliato, e chi lo sa,
0: chi lo sa, stiamo mica a guardare tutto adesso,
1: stiamo mica qui a pettinare
0: va
1: le
0: bambole. Va bene, ma voi

0: The Purple Disco Machine, questo che era Paradise, questa che è Radio Number One, e ovviamente tra un attimo un altro appuntamento del dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: però niente. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi, ecco.

0: casa, cioè il signor Mauro ha detto io adesso sistemo e vado a casa.
1: Vabbè, le 21:25.
0: Cioè, non è che può andare a casa questo signor Mauro, c'è un po' di quella roba lì che
2: da Madonna. È arrivato sì, al barlucchino.
0: Sì, noi siamo qui da un po', sinceramente, vero signor Gabbro?
1: Non ho ancora capito questo chi
0: niente,
1: sia. Niente,
0: ogni tanto dice questo è da fuori, non c'è niente da dire, dice delle cose a caso, come si usa dire. Va bene, vedo che ci abbiamo tanta gente distratta, no? Salutiamo per esempio tutti gli amici che stanno cercando di richiedere ancora della musica, ma non ci abbiamo
1: finita,
0: più spazio.
1: Finita, è arrivata la sentenza.
0: La sentenza c'è stata, ci dispiace perché non...
3: Non ci abbiamo più spazio.
0: Lo stiamo dicendo, Berti, se non ha capito.
1: È il suo, deve dirlo.
0: Deve dire sempre delle cose a caso.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, quella non è a caso, quella è puntuale ogni momento che lei dice qualche cosa. Ma dico, va bene, allora comunque ricordiamo il numero che torna utile anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi, no?
1: 393-444-0444, scriveteci domani, adesso, per dirci cosa state facendo, come vivete questa serata, domani magari alle 8 puntuali, alle 20,
0: ci
1: chiedete il vostro spazio.
0: Delle canzoni, no? Così, no? Così.
5: Chino e Gabbro,
0: sì.
5: Ben arrivati.
0: Anche lui. Anche noi, sappiamo già quella. Massimo, arriva la sua canzone.

0: Grazie Massimo, questa era Chris Rea, era 1985, questa era Giuseppina in italiano per gli amici Giuseppine. Certe volte quando sai che
1: lei doveva fare il traduttore.
0: Sì, quello simultaneo, quello con l'intelligenza artificiale. Allora, Chris Rea che ci ha lasciato da qualche tempo, ahimè, sicuramente grandi produzioni, grande musica che è rimasta comunque, e On the Beach e tante altre, comunque storia anche musicale e anche cose ballabili negli anni 80 fatte in produzione con la sua chitarrina. Tanta roba, come si usa dire. Attenzione perché questa musica potrete ritrovarla anche più tardi con
1: Number
0: la nostra
1: Number One Classics con la Lilly dalle 22 alle 23. Tutto il viaggio nella grande musica anni 70, 80, 90, i grandi successi ce li abbiamo solo noi.
0: Rispolverati in vinile dal nostro Gabbro che spolvera. E poi
1: però mi sono portato avanti, sì, nel portato weekend ero qui, sì, ho già spolverato tutto, oggi poi ho chiuso a chiave
0: e siamo a posto. Se no entra la polvere, se non chiude a chiave dopo passa la polvere. Nel frattempo salutiamo anche Giovanni che invece segnala, dice che effettivamente prima parlavamo di cinema, di Dario Argento, sì, che ha alzato la mano e ha detto che comunque c'è questo decadimento a livello culturale cinematografico, perché per come, perché comunque sia ci abbiamo dei problemi, i problemi sono dati dalle tecnologie, ma come Giovanni suggerisce, poi non si sa, ognuno dice la sua, che è una cosa voluta, perché devono abbassare il livello culturale del pianeta, sai quelli che partiamo con questi fotoni, la terra piatta,
1: stiamo andando verso lo spazio qui, esatto, adesso
0: quelle robe lì che tu ci va bene, se ne faremo una ragione,
1: siamo fatti una ragione di tante cose, riusciremo a sopravvivere anche a questa.
0: Giovanni non si preoccupi, adesso le regaliamo fulminacci.

vero cappello magico per Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90, è uscito anche il brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, da sempre considerata una delle più belle canzoni italiane degli ultimi 30 anni. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio continua con Murray Head e One Night in Bangkok. Era il 1984.

0: One Night in Bangkok di Murray Head, questo cantante e attore inglese. Come attore, tra l'altro, lui ha vinto anche parecchi premi, e come cantante è stato premiato dal pubblico grazie soprattutto a questo brano. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Patti Smith si prepara per il concerto al Circo Massimo che si terrà il prossimo 27 luglio. Il 30 dicembre la sacerdotessa del rock compirà 80 anni. Gli anni passano, ma la sua energia sembra davvero inesauribile. Because the Night del 1978 ha aperto questo ultimo spazio di Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ci spostiamo nel decennio successivo con gli NXX e la loro Need You Tonight nel 1987.

La sera dalle 22 alle 23 a Radio Number One vi aspetta un salto nel passato con la musica degli anni 70, 80, 90. Spargete la voce e rilassatevi con noi.

0: arrivati ai saluti, grazie a chi ha scelto di trascorrere un po' di tempo con me. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto anche domani per questo viaggio con Number One Classics, dalle 22 alle 23. E a tutti buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è